0: Steven, vorrei guardare un po' tua moglie?
1: Ah, da simpele, gaza mes gewoon XXL 037 Android Swiss lever dat wis.